Radio Costa, inconfundible. Radio Costa, Costa, Costa. Radio Costa, inconfundible.